0: Abbiamo la chitarra.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK irratia.